passare la notte passandoci dentro, senza essere né troppo giusto e né troppo sbagliato, e guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi.

tanto.

troppo giusto e né troppo sbagliato. E guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi. Attraversare la notte che arriva e che passa in fretta.

è un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

marciapiede, non in cerca di promesse, e ti dà quello che chiede, cose che dimentico, cose che dimentico.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Balorda, Nostalgia su Radio Galileo. E alle 11.40 io adesso voglio farvi ascoltare una canzone del Festival di Sanremo 1985. La musica e il testo di Cristiano Minellono, Luis Miguel e Noi Ragazzi di Oggi.

Veramente questo ragazzo all'epoca fece un grande successo, aveva 15 anni Luis Miguel. Noi ragazzi di oggi su Radio Galileo, sono le 11:45 e adesso ci facciamo una bella aranciata.

0: L'aranciata di Fra Quintale su Radio Galileo, è quasi mezzogiorno, ma noi siamo tranquillissimi perché abbiamo ancora un'ora da passare insieme e qualche cosina in più, perché chiuderemo alle ore 13 il nostro appuntamento. Adesso però vado a salutare un artista che ci deve presentare il suo ultimo singolo, il buongiorno a Daniele Di Fato. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Daniele, ben trovato a Radio Galileo e ovviamente una buona domenica.
1: Anche a voi.
0: Dal 26 giugno, se non sbaglio, è uscito, quindi da un mese a proposito, siamo proprio precisi, oggi è il 26 di luglio. Daniele, quindi è uscito il tuo singolo Stanotte tu ed io. Allora, iniziamo con calma, no? Perché tu sei dunque lucano, se non sbaglio?
1: Origini lucane, ma vivo in Puglia.
0: Ah, ok, quindi vabbè, ti sei spostato di poco, tutto sommato, dai, si sta
1: certo.
0: Bene anche lì. Insomma,
1: sicuramente.
0: C'hai il mare, c'hai un sacco di belle cose in Puglia.
1: Assolutamente. Tra l'altro vivo nella città del pane d'oro, Altamura.
0: Ah, Altamura, porca miseria, allora è il top dei top, veramente.
1: Certo.
0: Bene, bene. Senti Daniele, tu come hai iniziato a fare musica? Partiamo dalle basi, dai, poi parliamo del tuo singolo.
1: Allora, io provengo da una famiglia di musicisti, papà era musicista,
0: bene.
1: Quindi in famiglia si respirava aria di musica sin da quando siamo nati.
0: Sì.
1: E quindi mi sono avvicinato poi allo studio già a 6 anni. Ho studiato in conservatorio, quindi ho una formazione anche classica, principalmente classica direi.
0: Sì.
1: E niente, ho vissuto sempre di musica, dedicandomi all'insegnamento, alla direzione artistica per enti nazionali ed internazionali, e adesso ad una certa età ho deciso di mettere diciamo in gioco anche quella che era un'altra mia passione, quella di comporre della musica leggera da ragazzo, e
0: sì.
1: Quindi adesso ho deciso di condividere insomma qualche brano anche con amici, con il pubblico. E così nasce insomma questa nuova mia avventura anche nella musica leggera.
0: Ma
1: passione, un hobby, non altro.
0: Qual è la certa età di cui parli, scusami?
1: Ci avviciniamo quasi ai 60 anni.
0: Addirittura. Sembri un ragazzino dalla voce, quindi.
1: E infatti, ma lo sono, spiritualmente lo sono.
0: Certo,
1: infatti,
0: bene.
1: Infatti voglio anticipare che il prossimo brano che uscirà a fine settembre si intitola A 60 anni, brano autobiografico, quindi voglio anticipare anche questa cosa.
0: Così ci risentiremo, ne parleremo.
1: Sicuramente.
0: Quindi, fra 2 mesi mettiamo il timer. Fra 2 mesi
1: ci farebbe molto piacere.
0: Saremo insieme. Senti Daniele, la cosa bella, e poi sono un po' ripetitivo, magari chi ci ascolta con te, no, perché c'è la prima volta, però chi ci ascolta, siccome anch'io diciamo che vengo dal mondo, no, dei musicisti eccetera eccetera, quando sento un artista che mi dice io vivo di musica in Italia, io sono contentissimo, perché come sempre, no, diciamo questo, che tu parli con le persone, dice che fai di lavoro, il musicista, cioè, ti guardano, ah, il musicista. Cioè, però dove lavori? Cioè, ma come no? Faccio musica. Cioè, no, ma nel senso, però il lavoro primario qual è? Questo è l'hobby, no? Ti dicono poi già.
1: No, a me è stato il lavoro primario, sempre la libero professionista.
0: Bene.
1: Sono stato fortunato, grazie a Dio, però insomma mi è andata bene, lo posso dire. Ecco.
0: Bene, bene. Senti, Stanotte tu ed io è il singolo che tra un po' insomma ascolteremo. Come nasce? Qualcosa già possiamo intuire, però raccontacelo te.
1: Sì, diciamo che nasce da un'idea che vuole descrivere un incontro casuale con una donna in un club, in una discoteca, in una baliera. Quindi questo incontro casuale con questa donna sicura di sé, eccentrica, spavalda, e quindi quelle sensazioni che secondo me tutti una volta nella vita hanno vissuto, e quindi nasce poi insomma questa il desiderio di trasmettere quelle sensazioni che insomma si respirano in questo ambiente, e quindi abbiamo deciso anche di pubblicarlo in questo periodo perché è il momento dell'estate dove la gente si diverte, si rilassa e vive queste situazioni sicuramente, ecco.
0: Ma quando eravamo un po' più giovani, adesso scusa sempre che ti attacco sull'età, ma anche perché comunque io sto a 50, quindi siamo lì, non è che siamo tanto lontani. Allora, no, era una battuta per dirti, quando eravamo piccoli, no, che incontravamo qualche ragazza così, io l'estate soprattutto, perché tu, ecco, mi parlavi di questa cosa, no, l'uscita del singolo proprio in estate. C'è sempre, no, qualche storiella all'estate che nasce, non si sa per quale motivo, però anche se non vai in vacanza, quando è l'estate qualcosa succede sempre, no? Quindi non so, a te è successa la stessa cosa comunque anche da ragazzetto, oppure
1: ma sempre, ma ancora adesso, pure a questa età, ecco, si va in un locale dove bellissimo si parla comunque, quella sensazione, oppure di vedere non so, la donna, la ragazza un po' sempre più eccentrica, più che insomma si mette in mostra, capita, insomma, capita a tutti, secondo me, ecco.
0: Che sai, adesso chiaramente, no? Didi, vai.
1: Chiaramente per me, diciamo, sia pubblicare un po' di musica leggera a quest'età, questo brano in modo particolare, è stato anche un modo come dare uno smalto alla vita che avanza, uno smalto nuovo alla vita che avanza, quindi a mantenersi sempre un pochettino così spiritualmente giovani, ecco.
0: Sai, oggi purtroppo viviamo in una società dove assistiamo purtroppo quasi giornalmente, no, a fatti di cronaca di uomini, se così vogliamo chiamarli, no, che appunto violentano le donne, nella peggiore delle ipotesi le ammazzano, no? Ma non so, guarda, io sarà che veramente non riesco a capire che cosa può passare nella mente di queste persone. E poi non sono poche, no, Daniele? Sono tanti, cioè sono tutti matti, sì, cioè questo che io non capisco.
1: È un problema, questo è un vero problema proprio anche di cultura, quindi che va combattuto assolutamente.
0: Veramente, guarda, è una cosa inspiegabile, no? Cioè, appunto da ragazzini, e purtroppo succede anche da ragazzini, non è che succede solo da adulti.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Quante ragazzette ci hanno detto di no? Cioè, no, e allora che fai? Perché dicono di no? Magari qualche volta ti arrabbiavi un po', dice ma vaffa, no, all'ofo, come direbbe qualcuno, no? E magari ce la mandavi, no? Però finiva lì, insomma.
1: Ma secondo me sono persone che hanno problemi più grossi, cioè hanno proprio problemi di fondo, insomma, da farsi vedere da qualche dottore veramente bravo.
0: Dicevano bravo.
1: È una questione di testa, secondo me.
0: Sono d'accordo con te. Qualcosa c'è che non funziona. Mi dispiace, cioè comunque che sono molti, non è che dici non ne capita uno ogni passata, no?
1: Sì, vero.
0: Di papa,
1: vero.
0: Si direbbe.
1: Forse capitava pure una volta, ma non c'erano tanti mezzi di formazione, forse anche tanti anni fa, questo non, però oggi purtroppo è un bollettino da guerra, tutti i giorni, insomma, ascoltiamo di queste notizie, purtroppo.
0: Senti Daniele, tra poco ascolteremo stanotte Tu ed Io, appunto il tuo singolo. Intanto ricordaci dove possiamo trovarti, no? Su tutti i social, immagino.
1: Sicuramente Facebook, Instagram, TikTok, però il brano è su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Amazon, YouTube, niente. Volevo comunque ricordare anche i coautori di questo brano.
0: Certo, che sono, assolutamente.
1: Che sono Remo Elia, che è tra l'altro anche il mio produttore, e Teresa Romano, che è mia moglie, quindi abbiamo messo su insieme questo brano, chi dal punto di vista musicale, chi dal punto di vista del testo, la produzione, insomma, quindi c'è stata una miscela di idee condivise da tutti senza che nessuno prevalesse sull'altro.
0: Sì.
1: Ed è nato così questo brano che ritengo, secondo me, essere un brano proprio bello, estivo, fresco, leggero, coinvolgente.
0: E quindi la partecipazione anche familiare, appunto tua moglie, quindi meglio di lei.
1: Tutti i brani che ho scritto anche da ragazzo, i testi li ha scritti mia moglie, quindi che saranno i prossimi brani che usciranno nei prossimi mesi.
0: Quindi mi fai capire che non è che siete insieme da 5-6 anni.
1: No, sono sono tra tre giorni 37 anni
0: ma
1: di matrimonio.
0: Che spettacolo, che spettacolo. Ah, 37 di matrimonio addirittura, nemmeno.
1: Sì.
0: Ah, allora dai, sei stato proprio forte e bravo, perché di questi tempi, no? Reggere sì. 37 anni di matrimonio è un record.
1: Diciamo che anche in questo sono stato fortunato, mi posso ritenere una persona fortunata.
0: Bene, allora noi facciamo un grande saluto a Teresa, a tua moglie, e grazie. Ovviamente ringraziamo anche Remo Elia, il tuo produttore. Sta partendo stanotte Tu ed Io, caro Daniele. Noi ci risentiamo fra due mesi, mi raccomando, per il tuo singolo, quello dei 60 anni.
1: Un abbraccio a voi tutti e grazie.
0: A presto, ciao, buona estate
1: a tutti.
0: Grazie,
1: buona estate a tutti.
0: Ciao Daniele, ciao.

0: Stanotte tu ed io, Daniele Di Fato su Radio Galileo, a mezzogiorno e un minuto noi ci fermiamo per i consigli e il GR.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei NoTav, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente, accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confiturismo, Confcommercio, SVG fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in più periodi brevi e spezzettati per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva pro capite 1.165 euro. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Sono le 12:09. Sempre la domenica galileiana di Radio Galileo, appunto con Emanuele Bellici. I saluti vanno al nostro amico Marchetto, di San Liberato. Pronto, Marchetto? Mi raccomando, ci siamo fatti già due feste, no? La sagra del porchetto, la festa della polisportiva, con il famoso Del Nera, no? La polisportiva che segue la squadra, appunto, che gestisce il Del Nera, la squadra di San Liberato, che si rinizia tra poco, eccoci, non si fa tempo a finire, che il 3 agosto già iniziamo a muoverci un po'. E poi sta arrivando proprio prossimamente anche la storica festa del PD a San Liberato, quella di agosto, quindi prepariamoci anche all'ultima sessione praticamente a San Liberato di Narni. Allora, Marchetto, vuole salutare come sempre i fissi, Michelina e famiglia, Erika Di Vercelli, Luco Sbender, Assuntina e Raffaella Di Amelia, Primo, Elena Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franca e Claudio, Jacopo, Massimo, Massimiliano, che è suo cugino, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Leonore e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta Angelica di Orte, Roberta e Gianluca, Gaetano, Paoletta e famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello, Francesco, Lorenzo e Giovanni Di Vercelli, Carmela, Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo, Lorenzo di San Liberato, Renata ed Ennio, Romina, Lorenzo, Lorenzo 2 sarebbe, Alessandra, Alessio, Fabrizio, Fantore, Gislesia, Carla, Tiela e Katia, che è la cugina di Marchetto, tutto il centro Il Faro di Narni, con gli amici Carlo, Marco, Sergio e Luca, e poi Associazione Febbia, e per ultimo, eccoci, ma non ultimi per carità, Scuola di Musica e Sala di Incisione Pampot di Terni. Bene, adesso abbiamo ovviamente anche, perché andiamo a vedere qua, i compleanni di oggi. Fammi aprire la lista. Fammi aprire, qua se si apre. Eccoci. Allora, dobbiamo salutare, e festeggiare il compleanno di David, che no, Leonardo, prima c'è Leonardo, che è l'operatore, tra l'altro, che accompagna il nostro amico Marchetto. Martedì 21 luglio festeggiato insieme anche al nostro Nicolo Savino, il 21 ha compiuto gli anni. Poi c'è Bruno e David, hanno festeggiato il 22, poi Diego, che è il nipote di Marchetto, con Alessia e Orietta, hanno festeggiato ieri 25 luglio. Cristina, che è un'altra cugina di Marchetto, festeggerà domani, e domani anche Nicola, quindi sarà il compleanno anche di Nicola. Inoltre, per finire, il cugino di Marchetto, tutti i cugini, cugini di Marchetto, Massimo, festeggerà dopodomani, martedì 28. Bene. Kate Bush, che bella questa canzone, è Wuthering Heights.

0: Wuthering Heights e Kate Bush per il nostro Marchetto. Caro Marchetto, buona domenica ovviamente. Allora, caro Nicolò, eccoci, finalmente sei arrivato.
1: Sì, eccomi. Buongiorno. Qua, stavo di là per...
0: Sì, ti ho già annunciato che tra poco saresti arrivato, va bene.
1: Ho varie notizie dal web, notizie in breve, tipo questa. Nove ragazzi tra i 17 e i 19 anni in vacanza a Ischia hanno scoperto e protetto un nido di tartaruga sulla spiaggia di Citara, avvisando la guardia costiera e l'area marina protetta.
0: Però.
1: A realizzare quel primo fondamentale presidio, nove ragazzi che si trovavano lì in spiaggia per un bagno notturno, quando una tartaruga marina è spuntata dall'acqua e pinnata dopo pinnata ha scelto il luogo dove deporre. Un'autentica meraviglia. E tra l'altro questi giovanissimi ragazzi si trovavano lì in vacanza e insieme ad altre persone e oltre a loro e hanno orgogliosamente trasformato il loro blitz notturno in attività ambientale.
0: Ok.
1: Poi un'altra notizia dal web.
0: Sì.
1: Allora, eccola qua. A Berlino, furgone sulla folla, a Berlino al corteo LGBTQ+, un morto e 16 feriti. Si cerca un uomo di 21 anni, notizia appunto di queste ore in cui una persona è morta e altre 16 sono rimaste ferite, alcune in modo grave, dopo che questo furgone si è lanciato sulla folla al Pride di Berlino in Germania. E continuiamo con altre notizie. Tra Bitonto e Giovinazzo, scontro tra due auto nel Barese, un morto e 6 feriti, anche 3 minori. A perdere la vita una donna che viaggiava con i figli sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo in direzione Foggia. Nel Milanese investe e uccide un ciclista, poi scappa, arrestato. Il guidatore, un 35enne, era sotto effetto di alcol e droga. Omicidio, suicidio a Cunardo, Varese. Va in una casa di cura a trovare la moglie ammalata, la uccide e poi si spara.
0: Ah, beh,
1: il gesto compiuto con l'arma regolarmente detenuta, inutili soccorsi del personale sanitario.
0: Mamma mia.
1: Sì, purtroppo. Sì. E c'è questo video che è diventato virale. L'ultima, oppure.
0: Sì, dimmi.
1: L'ultima, ok.
0: Dai.
1: Come in un film, non Ramazzotti e Pezzali. Ma è un video virale, come in un film. Una persona vestita da Spider-Man scende dall'auto e aiuta un uomo in carrozzina ad attraversare la strada. È successo a Jonesboro in Arkansas, in USA. Un automobilista travestito da Spider-Man, sceso dalla propria auto, ferma a un semaforo per aiutare una persona con disabilità attraversare la strada. Gesto bellissimo, anche scena proprio da film, virale.
0: Vero, vero.
1: Da milioni di view, la scena ripresa dalle telecamere, quelle di videosorveglianza della strada in questo incrocio. È stata diffusa dalla polizia locale, che ha elogiato il gesto. C'è sempre tempo per fare la cosa giusta, hanno scritto gli agenti, ringraziando l'ignoto protagonista per l'aiuto prestato. Quindi lui, travestito da Spider-Man.
0: Ma perché era travestito da Spider-Man?
1: Ma non lo so, vuole fare una rapina, oppure andare a trovare i bambini sull'ospedale, non so, magari può fare qualsiasi bellissimo gesto, oppure tipo parkour.
0: Parkour stupendo.
1: Sì, oppure so, magari addio celibato.
0: Ecco.
1: Travestito da Spider-Man. Okay. Ce lo vedi, oppure che altro? Non lo so.
0: Qualcosa andava a fare,
1: oppure per sta scommessa ti dovresti.
0: Non lo so.
1: Ma giustamente uno guarda mentre sei in macchina, guarda al semaforo. Ma dove cazzo va questo vestito Spider-Man? Ma domande uno se le fa. Però cosa strana e curiosa, perché appunto è successo in America, ma può succedere ovunque.
0: Certo.
1: E questo ragazzo signore travestito da Spider-Man è sceso per aiutare il signore in carrozzina, ma proprio con molta velocità, perché scattava appunto il semaforo verde.
0: Sì.
1: Ed è scattato poco dopo, fortunatamente non l'hanno investito, però è riuscito a proteggere il signore, perché appunto i tempi al semaforo non sono tantissimi, sì, in secondi,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Qui da noi 10 secondi, 20, un minuto, da loro non lo so, però comunque sia riuscito a portare in salvo a parte si sarebbero fermati tutti per farlo passare, certo, anche se il semaforo fosse verde, però è un bellissimo gesto e bello.
0: Bene. Va bene, allora
1: Spider-Man.
0: Ringraziamo Spider-Man, insomma, che ha aiutato pure questa signora.
1: Sì. Ma poteva essere pure Batman, qualsiasi.
0: Ci fermiamo per i consigli e poi ancora la musica.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista Amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: più naturale.
1: Leo Gassman e Naturale su Radio Galileo insieme con Emanuele Bellici e Nicolo Savino fino alle ore 13 la nostra domenica galileiana. E adesso ancora il brano di Gabbani.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: I brani estivi come questo di Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese su Radio Galileo, e adesso suona anche Samurai J e Flaminio Paranoia.
1: Flamenco
0: Paranoia, no. Ho detto Flaminio.
1: A Roma?
0: Flaminio Mafia quello è.
1: Anche.

0: flamenco paranoia, questa volta l'ho detto bene, caro Savino, sì. Non flamigno, vabbè, col fla iniziava, però insomma, ok. 12.36, insieme con la Domenica Galileiana, abbiamo ancora notizie dal web da ascoltare.
1: Sì, no, diverse, tipo questa che ho detto prima, ma è uscita fuori un'altra notizia, quindi...
0: Ah, che è successo?
1: Beh, riguardo a Berlino, l'attentato, sì. A Berlino, furgone contro la folla al Gay Pride... Tra l'altro anche il vocalist o lo speaker di quella serata, di ieri sera, sul palco ha detto: guarda, bisogna evacuare la zona, il palco, e due erano appunto concentrati per questa manifestazione, quindi appunto perché la strage che è successa ieri sera, quindi certo. Attentato a Berlino, furgone contro la folla Gay Pride, una donna morta e 16 feriti, identificato il 21enne legato ad ambienti islamiti. Per l'attentato al Pride di Berlino è sospettato Abdul, si chiama appunto Abdul, sì. B, puntato, 21 anni, cittadino tedesco di origini libanesi, che sarebbe uscito da poco dal riformatorio legato ad ambienti islamiti. Eh sì. Poi parliamo anche di un'altra notizia che la stavo leggendo, un'altra due. Morte di Fakir, sappiamo tutti quello che è successo a Bologna, anche la manifestazione a favore di Fakir. E poi appunto vari attivisti o antagonisti hanno fatto le peggio cose, se avete visto le immagini.
0: Sì, quello è rompere tutto, sfasciare, non è manifestare, quello è
1: no,
0: vero.
1: Certo, esatto. Morte di Fakir, assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce sui social.
0: Poi.
1: E un'altra notizia, parliamo anche la BCE. Ha svelato i bozzetti delle nuove banconote dell'euro. Via il sondaggio, si vota fino al 21 settembre. Non solo tassi di interesse, la Banca Centrale Europea ha presentato i 10 bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro e lanciato un sondaggio online aperto fino al 21 settembre. Le proposte, spiegano da Francoforte, sono basate su due temi: cultura europea e fiumi e uccelli. E sui relativi motivi grafici, la board dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro fine anno sulla base delle valutazioni della giuria. Di un'analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi, uno aperto ai cittadini e uno condotto da su un campione rappresentativo dell'area euro. Quindi gli euro si rifanno il look. Ecco come saranno le nuove banconote, da Leonardo da Vinci a Marie Curie. Ecco i 10 design finalisti. Uno di questi sarà stampato alla fine del 2026. I due temi vincenti sono cultura europea e oltre che fiumi e uccelli. Quindi il taglio da 5 euro sarà dedicato a Maria Callas e alle arti performative con artisti di strada sul retro. Su 10 euro comparirà Ludwig van Beethoven, accompagnato da un festival musicale con un coro di giovani. I 20 euro renderanno omaggio a Marie Curie, ambientata in una scuola o in una università. I 50 euro avranno come protagonista Miguel de Cervantes, affiancato a una biblioteca pubblica. I 100 euro saranno dedicati a Leonardo da Vinci, con un museo frequentato da adulti e bambini, mentre i 200 euro a concludere celebreranno Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace, davanti a una piazza pubblica concepita come luogo di incontro e socialità.
0: Ho capito, va bene, ci fermiamo perché abbiamo Giovanotti con Alfa e Buon Vento.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Galileo.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Con la prossima canzone noi ci salutiamo e dobbiamo salutare Marchetto di San Liberato e Gisto soprattutto, perché il nostro Gisto saluta Marchetto e tutti noi. Grazie Gisto, sempre gentilissimo. Noi ci ritroveremo sabato prossimo alle 9:15 circa con l'autobus del sabato e poi anche domenica, ovviamente con la domenica galileiana a partire dalle ore 11:10 circa. Tra poco, alla fine di questo brano, ci sarà Simone Papini con il suo Tempo Zero direttamente da Orvieto. E poi dalle 14:30 Nicolò Savino fino alle 19:30 con i successi italiani e internazionali. Eros Ramazzotti per salutarci con Musica è, per il nostro amico Egisto, da Emanuele Bellicci. Buon pranzo e un bacione. Ciao, ciao.

0: amici radioascoltatori, ma ciao, ma benvenuti, ma ciao, ciao, ciao! Che meraviglia, ragazzi, essere qui ancora insieme sulla nostra emittente radio televisiva preferita anche questa settimana a fare i sciocchini. È bellissimo, veramente non vedevo l'ora di venire qua in onda in diretta per fare lo sciocchino con i miei sciocchini, meraviglia. Amici, sentite che sono più eufosico del solito. Come mai sono più euforico del solito? No, non vinci dei gadget se indovini perché sono così euforico. Tranquillo, te lo dico io perché sono così euforico. Ciao, benvenuto amico radioascoltatore. Siamo rigorosamente in onda in diretta in syndication in questa settimana di luglio. E che settimana di luglio è? Che basta. Basta fare questi indovinelli sciocchini, va bene? Ok. La settimana di luglio dal 20 al 26 luglio 2026. Ora, ve lo ricordate quando vi dicevo c'è il pezzo musicale, quello nuovo che poi presenteremo a Fiuggi, c'è il Coming and Game, siamo arrivati, ci siamo. Allora, ciao amici radioascoltatori, ma certo è arrivato il fine settimana di Coming and Game e avrò anche l'onore di conoscere la nostra amica di Centro Fiuggi, la nostra Consuelo, la nostra Rottermeier, la nostra meravigliosa protagonista, la mia grande amica. E sarà veramente un onore, ci vedremo a Fiuggi, ci guarderemo negli occhi a Fiuggi, se volete anche negli occhi, perché no? Ci stringeremo la mano a Fiuggi, sì, magari anche, sì, ma perché no? Io abbraccerò Consuelo per tutti voi, però, perché io in questo weekend sarò in quel di Fiuggi e scenderò, già ve lo dico, dal 24 al 27 luglio. E è venerdì e 27 è lunedì e magari non ci avete neanche fatto caso e magari non ve lo chiedete neanche, ma io ve lo dico lo stesso, perché mi fermo fino a lunedì? Perché mi va così, va bene? Oh, perché ci siamo messi d'accordo con il mio assistente, con il mio accompagnatore, ci vogliamo fermare fino a lunedì, via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di divertimento e andiamo così in scioltezza e saremo a Fiuggi, ne parleremo sicuramente dell'evento Coming and Game che vedrà Centro Fiuggi al centro della scena con la nostra Consuelo e che ci...
1: Illuminata Mobile.
0: No, Illuminata Mobile non sarà lo sponsor, no, perché Illuminata Mobile è solo lo sponsor della capanna, quindi no, anche meno, bene. E ne parlerò io dell'evento del Coming and Game, anche se ne poteva occupare Fiuggi, lasciala fare che lei si occuperà magari nella sua antenna, no? Lì a Fiuggi se ne occuperà al centro della scena, io me ne occupo al centro del globo e parleremo dell'evento, quindi del Coming and Game a Fiuggi. E io, siccome ne so una più del diavolo, vi parlerò dell'appuntamento del Coming and Game, perché vi aspetto tutti a Fiuggi, tutti a Fiuggi, vi aspetto tutti lì. Lo so che siamo 8 miliardi 626 milioni di radioascoltatori, ma non vi preoccupate, perché la nostra amica Consuelo si è organizzata per ospitare 8 miliardi 626 milioni di persone, quindi tranquilli, venite, noi iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, già ve l'ho detto, dal 20 al 26, non posso ripeterlo di più, perché quando io conoscerò Centro Fiuggi, cioè quando io conoscerò Consuelo, me la farà pagare, già me l'ha detto. Che prima ci conoscevamo, no? Ci conosciamo con una grande amicizia, seppur a livello amicale, a livello di collaborazione, visto che siamo colleghi con la nostra Consuelo, ecco. Però mi ha detto che allo stand di Centrofiuggi me la farà pagare. Quindi io voglio stare calmo in questa settimana, va bene? Ok. Allora, così, tanto per non avere paura, andare paurina, paurona, ecco. Come dice il grande Corona, paurina, io ho un po' di paurina a volte. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana, ma chi se ne frega, dal 20 al 26, oh vai, dal 20 al 26 luglio 2026 con la nostra Summer Music Machine.

Comic and Game di intelligenza artificiale. Sì. Tonde, poi non importa, non sarà necessario, non sarà fondamentale, anche se vincere non fa affatto mai schifo a nessuno, ovviamente. Però non sarà fondamentale vincere, ma partecipare per me con Mekara IA Production di Tempo Zero, ovviamente, dove abbiamo con i miei collaboratori creato questo pezzo musicale con l'intelligenza artificiale, visto che insomma ne facciamo parte. Stranamente non ci colleghiamo con i pazzoidi della capanna internazionale tra poco, non è che io li vorrei veramente, no, via, però no. Aspettiamo un attimo, va bene? Parliamo del Comic and Game che si terrà appunto questo weekend a Fiuggi. Già ve l'ho detto che sarà a Centro Fiuggi, già ve l'ho detto che conoscerò dal vivo la nostra Consuelo, già ve l'ho detto che me la farà pagare perché secondo lei io la tratto male nel programma. Allora, già ve lo... Basta. Amici radioascoltatori, quindi c'è il Comic and Game, grazie per i messaggi che stanno arrivando. Ovviamente voi del Lazio, cioè voglio dire Roma, ma anche Ostia, Fregene, Rimini, Riccione, anche, no? Voglio dire tutta l'Italia. Tutta l'Italia a Fiuggi, così almeno facciamo meglio. In generale veniteci a trovare, ovviamente saremo in diretta in Centro Fiuggi, dobbiamo dirlo. Non sarà una syndication, ma sarà ovviamente dedicato all'emittente fiuggiana. Questo è un dato di fatto, anche se ora siamo in syndication, ma è giusto parlarne dell'evento. Saremo in diretta con lo stand, saremo in diretta perché io vorrò stare un po' ai microfoni, no? Cioè, voglio dire, mi fate venire un po' anche a me, per favore, grazie. Magari insieme alla Consuelo sarebbe veramente un onore, ecco, così fatemi fare un po' di... fatemi fare il bravo, fatemi fare quello che... il ruffiano, voglio fare il ruffiano, va bene? Ok, così almeno, la settimana prossima vi dirò poi eventualmente. Ma a parte gli scherzi, il programma è molto molto ricco. Dove si terrà? Anzitutto, l'abbiamo già detto, a Fiuggi, il prossimo weekend, quindi si svolgerà sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 e si in piazza Martiri in Nassiria a Fiuggi. L'ingresso ovviamente sarà gratuito. Qual è però il programma che appunto prevede questo evento? Anzitutto è dedicato al Comic and Game, ovviamente sì, i contest, concerti e ovviamente spettacoli dal vivo, quiz, intrattenimento sul palco. Non ci sarà Simone Papini, manco quelli della capanna, quindi tranquilli, perché no, tranquillissimi, no, io non ci posso portare quelli della capanna, sarebbe altro che no, non si può, tranquilli. E quindi il grande avvenimenti sul parco, ma amici miei c'è ovviamente l'area gaming con videogiochi da tavolo e videogiochi con tornei, stand e fumetti, manga, gadget, artisti e grandi articoli che poi ovviamente vanno a caratterizzare l'appuntamento dei manga o comunque in generale dei game. Gli incontri con gli autori, i creator, gli ospiti del settore che andranno poi a caratterizzare tutta la kermesse veramente meravigliosa del Comic and Game. E all'interno appunto di questa manifestazione Comic and Game ci sarà la votazione e quindi anche la canzone che vincerà. Ci saranno, e l'avete ascoltato lo scorso mese, ho intervistato per voi l'ideatore dell'intelligenza artificiale, quindi di questo evento, ecco, oltre 300 partecipanti saremo, noi parteciperemo con Tempo Zero con il nostro pezzo musicale, un reggaeton e via, che ormai da un mese e mezzo campeggia anche in classifica dei pezzi musicali più streamati in Mekara, quindi ci fa veramente molto piacere, con un reggaeton e via, ecco, tanto per dire, e oltre 300 partecipanti. Il vincitore ovviamente dovrà ritirare, sarà un piacere ritirare, chiunque sarà il vincitore, il premio sul palco, questo sicuramente è un dato di fatto. Simone Papini, già per me, e non lo voglio dire perché sembra una frase fatta, per me già partecipare e andare allo stand dell'emittente, per me è già una vittoria quella. Sì, a me va benissimo così, eh.

0: la principessa, la nostra nonna impiastro, non esce da sola, ma essendo un impiastro deve avere l'accompagno, cioè l'accompagnatore piuttosto che gli accompagnatrici. Soltanto che qual è il problema? Che le persone non possono stare sui comodi. Nonna impiastro, allora
1: ragazzi, non sì,
0: ma non ce la fa più, prenda e esca da sola invece di aspettare le persone.
1: Dalle
0: scusi,
1: 10,
0: non capisco.
1: Mi ha detto mio figlio alle 10,
0: ma ormai le 10 del mattino sono passate da un pezzo.
1: Mezz'ora ancora.
0: Sì, mezz'ora ancora, va bene, diventarono giorni. Esca da sola, mi dia retta. Sì,
1: la borsa termica preparata.
0: La borsica? Ma che sta dicendo? Ma come parla? Ma che è impazzita?
1: Sarà
0: scusi.
1: Mezz'ora ancora?
0: Ancora? Sì, può darsi.
1: La
0: può
1: borsica.
0: Darsi. Ma la borsica che? Ma che? No! Ma si chiama borsa termica e poi comunque aspetti suo figlio che qualcuno la troverà, no? La verrà a raccogliere nella capanna internazionale, speriamo.

0: Hola, Johanna.
1: Che facciamo? Andiamo in pubblicità? La facciamo? E allora, amici radioascoltatori, fermi lì, perché tra poco questo divertimento esilarante, che non se ne può più veramente, anche della nonna Impiastro che sta aspettando il suo assistente, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Tranquillo.
3: Oh no.
2: Boom! Like a bomba!

0: piastro ancora in attesa del suo accompagnatore.
1: Non si vede nessuno.
0: Mamma mia. Che problema.
2: Solo andrei, volerei.
1: Lei deve andare da sola, voli. Sì, voli da sola, voli. Vedrà che andrà benissimo. Faccia un po' di giri, magari nei vari gruppi, vari eventuali, visto che qui la mattina chi si sveglia per primo fa il gruppo e eventualmente può giocare nei gruppi.
2: Ragazzi, si vede che sto qua a prendere tempo.
1: Esatto, prendere
2: aspetto,
1: tempo.
2: Aspetto,
1: ancora. Se sta incazzata lei,
2: allora,
1: questa cosa.
2: Gruppo.
1: Sì, nell'altro gruppo, anche perché tra l'altro nella vita è tutta questione di frequenze, eh. Cioè un gruppo vale l'altro, visto che sia di qua che di là siamo tutti i gruppi nei nostri, nella nostra applicazione è veramente immaginaria WhatsApp, sono stati creati un sacco di gruppi. L'unico che ancora non ha creato un gruppo sono io, ma non vi preoccupate perché uno di questi giorni verrete catapultati in un gruppo immaginario anche da me. Insomma lo facciamo io e lei un gruppo nuovo, non è in piastro nel frattempo che aspetta i suoi assistenti, magari facciamo un gruppo, dai, testa.

0: scusa, Luciana.
1: Sì, Luciana, nonna Luciana, sì, ok. Quindi, che fa?
0: Ha fatto la centralinista.
1: Ma lei non lo so, io non sto capendo, scusate, ma nonna Luciana ha fatto la centralinista, sì oppure no? Perché io non sto capendo, non sto no, seguendo.
0: E allora io
1: no.
0: ho detto, ti ricordo.
1: Cosa?
0: Sì. Lei diceva che lavorava in una...
1: Allora, si sta impicciando. Lei si ricorda che, mamma mia, nonna Luciana, andiamo no, però, con nonna Luciana un attimo.
0: Lei diceva che lavorava in una fabbrica.
1: In una fabbrica. Chiali. Quindi non è centralinista, scusi, allora l'avete messa in un gruppo dei centralinisti quando non è centralinista, ma che state facendo? Non capisco il senso, veramente.
0: Allora Silvietta dice... Ma brava nonna, vedi come si ricorda lei.
1: Lo so, probabilmente perché la nostra Sibilla è un po' cretina, è uscita anche col suo compagno, probabilmente non ci ha fatto caso.
0: Brava, ma adesso ricorda anch'io.
1: Ok, allora buttiamola fuori dall'altro gruppo, visto che sono amministratore anche di quello. Scusa.
0: Allora,
1: che ci sta a fare? Scusi, lo capisco.
0: Cara Silvietta, nonostante i miei 68 anni. Se,
1: no, ma non erano 78, ora siamo scesi di 10.
0: Ancora tutto duro!
1: Tutto duro cosa? Ma stai zitta! Ma che. Ma

0: 2026, che proprio la scorsa domenica 19 abbiamo archiviato uno dei pezzi musicali FIFA 2026-27. Comunque, sentite, a me non me ne frega nulla se la nostra nonna aritmetica faceva la sintalinista oppure qualunque altro tipo di lavoro. Il fatto è che, secondo il mio punto di vista, questi gruppi sono stati creati per non far entrare la matrona e il nostro pensatore. Secondo me alla fine è così, ragazzi, Anche io ero convinto che nel gruppo parallelo, perché nella vita è tutta questione di frequenze, anche nel gruppo centralinisti artisti, appunto nonna Luciana, che è stata inserita, fosse comunque una centralinista. Neanche per sta beata cippalippa, si occupava di tutt'altro. Benissimo così. Che cosa ne pensa il nostro pensatore? Non poteva essere altrimenti di collegarci
1: Antonietta,
0: con lui.
1: Antonietta.
0: Sì, allora. Cosa? Allora, sentiamo.
1: Tu ce l'avrai dura.
0: Sì, lei ha tutto duro, anche la testa ce l'ha dura.
1: Io dico io. Diciamo che...
0: Cosa? Sì, lui sempre in palestra nel frattempo.
1: Non voglio arrivare ai tuoi livelli, ma...
0: No, beh, insomma, un uomo come lei...
1: Poco ci manca.
0: Poco ci manca per fare cosa, scusi, non capisco.
1: Ma il mio ragionamento...
0: Sentiamo.
1: A proposito dei bimbi...
0: Sì, ancora questi bimbi. Allora, aspetti, allora dobbiamo andare tutti al circo se ci sono i bimbi. Dai, andiamo! Ah, che bello! Insieme ai bambini del circo... Anche io mi sento un bambino un po' infantile. Insieme ai bambini del circo della capanna internazionale, i Coyotes. Andiamo. Quindi,
1: I Coyotes,
0: esatto. Sì.
1: Delle persone
0: sì.
1: Che
0: cosa?
1: Pensano di essere...
0: Ma magari furbe, visto che lei non riesce a spiccicare una parola. Le persone che vorrebbero essere furbe. Guardi, non cominciamo a fare un intervento che di lungo mezz'ora, perché non c'ho voglia né tempo oggi, già glielo dico.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che meraviglia, Mengoni, Mango, veramente un featuring stupendo. Non è un featuring stupendo stare con lei invece, caro pensatore, ecco, nel circo dei bimbi minchia, quindi si sbrighi, eh?
2: Più furbe degli altri.
3: Più furbe degli altri, questi riferimenti puramente casuali mi fanno veramente intendere che ci sia della maretta, tanto per cambiare qualche polemica in questo gruppo immaginario della capanna, sì, dei Coyotes. Quindi
2: ognuno di noi dovrebbe
3: cosa?
2: Fare mente locale.
3: Ah, io allora mi faccio fare un attimo anche a me di mente locale, io sono un Coyotes, sono un bambino e penso soltanto alla radio, penso soltanto alle scenette. Ok, il mio pensiero è finito. Quindi poi
2: per capire certe cose che poi
3: per capire certe cose pescati. Quale? Scusa, pescati da dove? Ma mica siamo pesci. Scusi, mi faccia capire.
2: Fanno una figura un po'
3: no, ma non è vero. No, ma no.
2: E basta.
3: Ma basta, infatti, perché lei non ha capito che questi gruppi vengono fatti, sono stati creati per non far entrare né lei né la matrona. Ne so, 2 anni ancora non ha capito, eh?

0: che ti tiene compagnia sempre. Avanti, avanti, tutta così, insieme ai personaggi della capanna. In questa estate cocente e sicuramente anche nella capanna internazionale si cerca di vivere l'estate nel migliore dei modi, ma sembra che i protagonisti siano leggermente spariti. Spariti per vivere occasioni migliori o semplicemente sono decedudos? Daniela?
1: Siamo tutti sì. Muerti.
0: Muerti? Ora non dire muerti mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che siamo tutti un po' presi da questo caldo.
1: Tutti fuori. Tutti out,
0: sì, effettivamente.
1: Tutti muerti,
0: insiste lei, non è detto che siano muerti.
2: Caldo non lo sento, almeno qui da me, poi non so nelle altre parti.
0: Beh, oddio, c'è Marina,
2: Ragazzi, c'è ragione Daniela, sveglia
0: di che? Lo vedi che siamo tutti rincoglioniti, con sto caldo, ma come si deve fare? Soranina, via, eccoci, lei che abita a Fregene, ostia, come fa non senti caldo, nella capanna sua, boh, ci faccia capire, via!

0: perfetto assoluto. E le sinche la mañana, sì, anche le sinche la mañana va bene quando ti pare, insomma, ecco. Va bene così, amici radioascoltatori. I pezzi musicali migliori, anche i rintronati migliori della capanna internazionale, che ci fanno comunque muovere le teste e ci fanno, anche a me fanno muovere un'altra cosa che non vi posso dire che cos'è.
1: Simone Arrogo, Simone Arrogo.
0: Ma perché? Ma che vuole? Ma che impazzito? Gianna, io non ho detto nulla di strano o comunque sia che la possa riguardare, quindi si faccia gli affari suoi e non mi stranisca, perché io devo andare a chiudere per una volta che siamo anche in orario.
2: Muso mio.
0: Ma cosa? Ma chi se ne frega del muso suo? Mi lascia andare che devo fare le valigie per andare anche a Fiuggi, dai su. Ma è possibile che sta gente non c'ha niente da fare di farmi perdere tempo a me che sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone? Ma se ecco, fai Summer is Magic, dai, andiamo immediatamente con la nostra sigla, dai. Amici radioascoltatori, se stai ascoltando e hai ascoltato la versione podcast Reloaded, non te lo posso dire perché devo fare il bravo questa settimana, l'ho già detto due volte, la data di questa settimana, quindi basta. Consuelo, sei la mia migliore amica, ti porto qui nel mio cuore, capisci? Io faccio tutto quello che mi dice la nostra Consuelo, che mi insegna tantissimi. E poi la devo, insomma, ci conosciamo questo weekend, quindi dai, andiamo su. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in Syndication. Ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montelone d'Orvieto a Milano, l'Erua 24orenews.it. Poi ovviamente che? Aspetta, mi sono perso un attimo. Allora, cioè, no, ma io posso andare a Fiuggi allo stand a fare queste figure? Allora, ci scolleghiamo dagli studi Umbre di Montelone d'Orvieto a Milano, l'Erua 24orenews.it. Ah, vi avevo lasciato Roma, ecco. Roma, oh, mamma mia. Roma a livello televisivo, grazie a tutti i tecnici, i fonici. Grazie a tutti. Questo programma decelebrato torna la prossima settimana su questa antenna in Syndication. Ciao ragazze!
3: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
8: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
9: Bentrovati e buona domenica ad Alessio Galea. Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata del Gay Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. Gianni De Gaetano.
10: Si chiama Abdul B, l'iniziale del cognome dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone bianco che ieri sera ha travolto la parata al Pride di Berlino nel parco Tiergarten, provocando la morte di una donna, 16 feriti, di cui 3 gravi. Secondo quanto trapelato, si tratta di un giovane di 21 anni che ha parenti nella capitale tedesca, già noto alle forze dell'ordine, legato ad ambienti islamisti e che lo scorso maggio ha lasciato il riformatorio. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto persone ferite da d'arma da taglio da un uomo vestito di nero con un macete. Ancora non è stato appurato se il sospettato fosse alla guida e a chi appartenesse il veicolo, comunque privato, non a noleggio. La procura di Berlino e l'ufficio investigativo criminale hanno assunto la direzione delle indagini che vengono condotte con l'ipotesi di un attentato. La polizia, che ha creato un portale dedicato, confida di ricevere segnalazioni e filmati, raccomandando alla popolazione di non avvicinarsi in nessun caso all'uomo ricercato o tentare un contatto diretto, potrebbe essere armato e pericoloso. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e visionata con le telecamere termiche. Ci sarebbe già stata una perlustrazione in un appartamento risultato vuoto a Schönenberg.
9: Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco vicino a Valencia. Circa 300.000 le persone evacuate solo in Spagna, mentre in Francia si contano 220.000 sfollati. Le fiamme, che hanno colpito duramente la Gironda, ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Condanna unanime del mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della frangia più antagonista del movimento NoTav. Incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni, una cinquantina i manifestanti che sarebbero rimasti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine. Ferma condanna dal premier Meloni, lo Stato non si piega alla violenza. Duro anche l'intervento del vice premier Tajani, vergognosa la guerriglia dei NoTav, sinistra connivente. Accuse respinte dalle opposizioni, il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti violenti anche da parte dei 5 Stelle, AVS e Italia Viva Azione. Notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese, tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna e 6 feriti, tra cui 3 minorenni. 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, con un boom delle microvacanze scelte da 7 italiani su 10. L'indagine Confturismo Confcommercio fotografa le vacanze estive degli italiani. La tendenza più marcata è la frammentazione delle ferie in periodi più brevi per quasi 7 italiani su 10. Spesa media complessiva 1.165 euro pro capite. E con l'Italia divisa in due dal meteo, temporali al nord e al centro e caldo torrido al sud, prosegue il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso, previsti in viaggio circa 27 milioni di italiani, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi, e il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Mai come quest'anno la partenza per le vacanze si sta trasformando in un vero e proprio salasso per gli italiani. I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro, con l'obiettivo primario di riportare e stabilizzare listini al di sotto dei 2 euro al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il 1° agosto. C'è un problema di conti pubblici: i 3 tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran, di 20 centesimi al litro il primo e poi di 10 e di 5 centesimi, sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato, nonostante l'effetto compensatorio delle cosiddette accise mobili. E sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
9: Scatta alle 15 il semaforo verde del Gran Premio d'Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1. Lando Norris su McLaren parte in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc, quinta l'altra rossa di Hamilton, retrocessa di 3 posizioni. Penalità anche per il leader iridato Antonelli, relegato in quarta fila. Ascoltiamo il 19enne talento della Mercedes.
12: È stata una sessione difficile, credo che abbiamo fatto fatica con la temperatura gomme, soprattutto in Q2, eravamo troppo indietro e abbiamo dovuto fare uno step gigantesco per il Q3, quindi è stato comunque un insegnamento, potevamo comunque lottare per la pole. Peccato perché, sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito, tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo, però comunque si può fare un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Radio Galileo informa il tuo tempo.
14: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
15: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
13: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
16: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it. Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

senza limiti di giga, che ironia, non mi lava mai la biancheria. Piantagioni verdi idroponiche, intelligenze positroniche, se ci sei.

0: Buon pomeriggio a tutti, questa è la compilation di Radio Galileo, sono Nicolo Savino. Iniziamo così con la prima notizia dal web. Sono 450 gli identificati per gli scontri di ieri pomeriggio in Val di Susa durante la protesta No Tav. Oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine, notizia che riporta Sky. Altre notizie dal web in questa domenica pomeriggio: Katy Perry attacca la Casa Bianca, non usate firework per celebrare la guerra, c'è anche la protesta. Non è la prima volta che un video pubblicato dai canali istituzionali americani finisce nel mirino di un artista pop, ma la reazione di Katy Perry è arrivata sabato mattina su X. Ha comunque acceso subito la polemica: nel mirino della cantante è finito l'uso non autorizzato del suo celebre brano, la hit Firework, inserito come colonna sonora in un video pubblicato sull'account TikTok della Casa Bianca dedicato a operazioni militari statunitensi. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation fino alle 19:30, 5 ore, 100 canzoni italiane.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero,

0: posso vendicarmi.
1: Altre notizie dal web, c'è questo video che è diventato virale, Sciame Diapi ferma la finale, giocatori e arbitri si sdraiano. Finale d'andata del campionato Baiano Under 20, la sfida tra Bahia e Fluminense de Feira è stata sospesa dopo 11 minuti a causa dell'arrivo di uno sciame Diapi. Per evitare le punture, giocatori e arbitri si sono immediatamente sdraiati sull'erba, mentre l'impianto di irrigazione è stato attivato per contribuire a disperdere gli insetti. Altre notizie dal web, genio dell'arte o genio del marketing? Uno scultore italiano ha speso $100,000 per realizzare una statua di Charlie Kirk, ma nessuno sembra interessato a comprarla. Sergio Furnari è stato costretto ad aprire un crowdfunding e ha promesso di portare la sua creazione al Times Square il 10 settembre, nel giorno dell'anniversario della morte dell'attivista di estrema destra. Quindi Sergio Furnari è un po' come i Blues Brothers, anche lui infatti ha affermato che quando ha scolpito la sua scultura di Charlie Kirk era in missione per conto di Dio, meglio ancora, Dio gli avrebbe direttamente dato il permesso per trasformare questa idea in realtà. Una trovata quantomeno dispendiosa, visto che il Kirk in acciaio e resina gli sarebbe costato più o meno $100,000 e nessuno oltretutto sembra interessato a comprarla. Tra poco altre notizie dal web, si continua con la musica qui a Radio Galileo.

Ufficiale Formula 1, adesso è ufficiale, il Gran Premio del Bahrain verrà recuperato in Malesia. La data per il recupero del Gran Premio del Bahrain si correrà a inizio ottobre, quindi la Formula 1 e la FIA confermano che la Malesia ospiterà il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain presso il circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 di ottobre. Tra i Gran Premi dell'Azerbaigian di Singapore, lo riporta una nota di Formula 1 e FIA, secondo cui l'evento soggetto agli accordi finali all'approvazione ufficiale, inclusa quella del Consiglio Mondiale del Motorsport, diventerà il Gran Premio di Formula 1 Gulf Air Bahrain in Malesia. Tra poco parliamo anche di Andrea Pirlo e si continua con il nostro viaggio musicale qui nella compilation.

Altre notizie dal web. A Milano il corteo organizzato in difesa di Mario Roggero si è trasformato in un presidio composto da una sola persona. Altre notizie dal web. Contro l'obsolescenza programmata arriva il diritto di riparazione oltre periodo di garanzia legale dal 31 luglio. Nuovi obblighi dell'Unione Europea per i produttori di beni di consumo. Tutti gli stati membri devono recepire la direttiva finalizzata a contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. Entro il 31 luglio tutti gli stati membri dell'Unione Europea dovranno recepire la direttiva finalizzata a incentivare la riparazione dei beni di consumo, ridurre lo smaltimento prematuro dei prodotti riparabili e contrastare il fenomeno dell'obsolescenza programmata. In base alle nuove regole europee viene introdotto l'obbligo in capo ai produttori di riparare anche fuori dal periodo di garanzia legale un bene rotto o difettoso, ma tecnicamente riparabile. Tra poco vi porto a Padova e si continua con la musica qui nella compilation fino alle 19:30.

Le chiavi erano rimaste dentro la vettura a Padova, bimbo di 2 anni resta chiuso in auto, gli agenti rompono il finestrino e lo salvano. Notizia di queste ore, non potendo aspettare i vigili.

Il piccolo sta bene e non ha riportato alcuna lesione. Un bambino di 2 anni chiuso in auto sotto il sole e le chiavi della vettura dentro con lui. Una pattuglia della polizia locale che rompe il finestrino e sventa una potenziale tragedia. È accaduto in questi giorni, in queste ore, intorno alle ore 15 a Cittadella, in provincia di Padova. Come scrivono fonti locali, il piccolo sta bene e non ha riportato alcune lesioni, ma gli attimi di paura e di tensione sono stati intensi. L'auto era ferma in un parcheggio. Una giovane madre di 30 anni, residente a Cittadella, si è accorta improvvisamente di aver lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo. La portiera erano bloccate all'esterno, le portiere erano bloccate all'esterno e il bambino era rimasto dentro senza alcun finestrino abbassato. Quindi pronto intervento degli agenti che si trovavano nel posto hanno appunto evitato il peggio. E tra poco altre notizie dal web. Si parla di teatri e si continua con la musica. C'è Francesca Michelin.

I teatri condominiali dell'Italia centrale, riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, sono 18 in tutto, disseminati tra Marche, Emilia Romagna e Umbria, e teatri condominiali diventati oggi patrimonio dell'UNESCO. Il verdetto del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunito a Busan in Corea del Sud, ha riconosciuto il valore di questo sistema che racconta una storia tutta italiana, quella di comunità che tra 700 e 800 si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie. La candidatura era stata promossa dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in collaborazione con il Ministero della Cultura. Il nuovo riconoscimento, che porta 62 numero dei siti italiani iscritti nella lista UNESCO, comprende tra gli altri il Teatro Pergolesi di Iesi, il 20 Dio Basso ad Ascoli Piceno e il nuovo Giancarlo Menotti a Spoleto. E si continua con la musica, con i successi dell'estate, i Tormentoni.

0: Altre notizie dal web locale: rubava da 5 anni l'elettricità con un magnete sopra il contatore della luce, consumi abbattuti per del 97%. Con un magnete artigianale di grosse dimensioni abilmente occultato all'interno di una scatola collocata sopra il contatore della luce, un esercizio commerciale di Quinto di Treviso rubava da anni energia elettrica. A scoprirlo della Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato i due titolari per furto aggravato di energia elettrica. Tutto parte dalla denuncia presentata da una società di distribuzione dell'energia elettrica. La segnalazione ha consentito ai finanzieri del gruppo di Treviso di individuare un'attività commerciale nel comune di Quinto di Treviso, dove era in corso da anni un furto di energia elettrica. Tra poco vi porto a Torino e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Tante le canzoni da ascoltare insieme fino alle 19:30.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

presso la Città della Salute e della Scienza a Torino, donna cieca recupera la vista, ha svolto primo trapianto da occhio a occhio al mondo. È una storica prima volta nella storia della medicina. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista della totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina l'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professore, che ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio dall'altro della stessa paziente. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora di 67 anni di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. E tra poco andiamo a Napoli e noi continuiamo con

0: lanciati nell'abitacolo con i finestrini abbassati. Cos'è il nuovo metodo per rubare le auto? Tante le denunce social, ma nessuna in commissariato. Da giorni sono aumentati esponenzialmente video su TikTok e altri social in cui i cittadini frustrati denunciano una nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge dai racconti, il metodo è molto semplice. I rapinatori nella zona dell'asse mediano, la superstrada che attraversa l'Interland Nord di Napoli, a parte dalla provincia di Caserta, aspettano un'auto con i finestrini abbassati per lanciare all'interno dell'abitacolo un topo morto. Ciò manda nel panico il guidatore, che agitato si ferma a scendere dal veicolo. In quel momento, uscendo dall'auto, intervengono i complici, che in pochi secondi salgono sulla macchina portandola via. Questo quello che si legge sull'edizione del Napoli del Corriere della Sera. Tra poco altre notizie, ce ne sono tante, come tante sono le canzoni da ascoltare insieme. Più di 100 tracce in questa compilation, una playlist che ho preparato per voi in queste 5 ore. Una baciata, quella di Sal Da Vinci, Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

Altre notizie dal web: ci hanno scambiate nella culla, oggi sono damigella al matrimonio di mia sorella all'altare i nostri quattro genitori. Si è sposata anche la seconda delle due bambine scambiate alla nascita per errore all'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo. 3 anni fa aveva detto sì Caterina Alagna, venerdì 24 luglio del 2026, è toccato a Melissa Foderà. Caterina, come aveva fatto Melissa con lei, era tra le damigelle della sposa. La storia che ha ispirato anche la fiction Rai Sorelle per sempre comincia a Capodanno del 98. Le due piccole nascono a poche ore di distanza e vengono scambiate. Per anni nessuno si accorge di nulla. Poi l'insegnante di asilo delle bambine nota la somiglianza di Caterina con le sorelle naturali. Le analisi confermano i dubbi della donna. E tra poco altre notizie dal web. E ora ascoltiamo anche suo figlio. È arrivato il momento di Francesco Da Vinci qui nella compilation. Il brano si chiama Signorina.

Francesco Da Vinci con Signorina. I dati, come riporta la Repubblica, in Italia più di 1.000.000 di donne non studia, non lavora e non fa formazione. In Italia oltre 1.106.000 donne non studiano e non lavorano, sono il 59% del totale dei giovani NEET nella fascia d'età 15-34 anni, un dato che conferma quanto il fenomeno abbia una marcata connotazione di genere. Sono donne che vivono nella condizione di NEET, acronimo inglese che indica chi non studia, non lavora e non ha inserito nei percorsi di formazione. La maggior parte, come riporta la Repubblica, sono donne che vivono in coppia. Il dato più significativo emerso dallo studio riguarda il legame tra maternità e uscita dei percorsi di studio e lavoro. Tra le donne che vivono da sole con figli monogenitori, il tasso di NEET raggiunge il 47%, ma il picco si registra tra le madri che vivono in coppia. E tra poco altre notizie e si continua con Paola Iezzi.

Notizia che riporta Sky, parliamo di salute, infarti più gravi con microplastiche, fumo e inquinamento, lo rivela uno studio italiano. Le micro e nanoplastiche potrebbero costruire una nuova insidia per la salute cardiovascolare, in particolare quando si associano al fumo di sigaretta e all'inquinamento atmosferico. Lo rivela un'indagine italiana pubblicata sul European Heart Journal, rivista scientifica della Società Europea di Cardiologia. Lecce aveva un angioma benigno ma è stato scambiato per tumore. Una donna di 58 anni sottoposta a 3 anni di chemio morì per una leucemia causata dalla terapia invasiva. Disposto maxi risarcimento ai familiari di 1 milione di euro. Parliamo anche di spettacolo. Damiano Davide e Dove Cameron presto sposi. Affisse le pubblicazioni di matrimonio al comune di Roma. Le nozze si terranno a fine settembre in una tenuta blindata in Toscana. Tra poco altre notizie, si continua il nostro viaggio musicale con Chiara Gagliazzo e la sua Basta Poco.

Altre notizie dal web: un frigo per gli esseri umani, l'idea del Giappone contro l'ondata di caldo. Nel paese del Sole Levante hanno progettato una cabina di raffreddamento in grado di abbassare la temperatura corporea in pochi minuti. Basterà contro quello che da quelle parti hanno iniziato a chiamare caldo crudele. Approvata la legge per il suicidio assistito anche in Emilia Romagna, è la terza regione dopo Toscana e Sardegna. Arezzo, evitano il parto cesareo nonostante evidenti complicazioni. Dopo 20 anni i medici sono ritenuti responsabili delle gravi lesioni riportate dal neonato, oggi adulto, con una invalidità permanente dell'85%, disposto dal tribunale un maxi risarcimento di 3 milioni di euro per la famiglia. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare Mara Sattei con il suo ultimo singolo, Il Tormentone, sabato sera.

Parliamo di cinema. 10 anni dall'uscita di La La Land, torna in sala e per l'occasione è stato realizzato un nuovo poster raddrizzando la mano di Ryan Gosling. L'attore lo chiedeva da tempo. A 10 anni dall'uscita e mentre si sta sviluppando il progetto di una versione per Broadway musical La La Land, vincitore di 6 Oscar, torna nelle sale il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone. Sarà nei cinema statunitensi il 16 agosto e per l'occasione la casa di distribuzione ha realizzato un nuovo poster in tutto simile all'originale, tranne per la posizione della mano di Gosling. Una cosa che lo ha tormentato e su cui si è scherzato molto negli anni. In quella che è probabilmente la sequenza più celebre del film, con l'aspirante attrice Mia e l'aspirante jazzista Sebastian che ballano con Los Angeles ai loro piedi alla fine della festa, dove è scattato il colpo di fulmine. L'attore teneva infatti la mano piegata in posizione orizzontale, una scelta di cui in seguito l'attore ha detto scherzosamente di essere pentito. Tra poco vi porto in Croazia e tante le notizie da dire in queste ore, e tante sono le canzoni tipo questa.

Croazia ha scoperto un tesoro nel relitto di una nave bizantina. Dalle acque a largo dell'isola di Mlet in Croazia arriva un tesoro inestimabile mai recuperato da un relitto nelle profondità del Mediterraneo. Gli archeologi del Croatian Conservation Institute hanno svelato i dettagli del ritrovamento avvenuto più di 10 anni fa dei relitti di una nave bizantina. L'imbarcazione trasportava monete d'oro riconducibili alla dinastia iracliana, 4 guarnizioni da cintura in oro, fibbie e terminali decorati con rubini, smeraldi, perle e un anello sigillo aureo con l'immagine di un imperatore. Il peso complessivo dell'oro supera i 600 grammi. Poi in Giappone ammetti bermuda in ufficio per affrontare le estati sempre più torride e ridurre il consumo di energetici. L'amministrazione di Tokyo autorizza per la prima volta i pantaloncini al lavoro. Tra poco parliamo di Leonardo Maria del Vecchio e noi ascoltiamo il disco di Francesco Gabbani.

Altre notizie dal web. Berlino, il governo, attacco islamita, i 29 sono i feriti, arrestato un passeggero del van, forse iraniano. Vasto incendio a Roma tra l'Eur e Tor Pagnota, le fiamme hanno raggiunto il grande raccordo anulare, paura e traffico in tilt, altri due roghi ai Colli Albani e lungo la 24, automobilisti in difficoltà per la scarsa visibilità. Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore dopo la denuncia dell'ex compagna Sara Soldati. Leonardo Maria Del Vecchio indagato per violenza privata e sottrazione di minore, a denunciarlo per due volte la sua ex compagna Sara Soldati, madre di sua figlia di un anno. La vicenda riguarda proprio la loro bambina. La donna accusa formalmente Del Vecchio di aver portato la piccola con sé in barca per due settimane senza darle notizie, né foto e né la possibilità di stare con la bambina come d'accordi tra di loro. Tra poco altre notizie e si continua con Tommaso Paradiso.

Dati Istat, i caregiver sono oltre 12 milioni, donne più impegnate. Dai dati dello studio sulle reti di solidarietà emerge che quelli familiari che coabitano sono 4 milioni. Sono oltre 12 milioni i caregiver in Italia, le persone che prestano aiuto gratuito in varie forme a familiari, parenti, amici, coinquilini o meno. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. Si tratta di persone maggiorenni che forniscono assistenza alle persone, come dare compagnia o accompagnare, fornire prestazioni sanitarie, assistere un adulto, svolgere attività burocratiche, aiutare nelle faccende domestiche o preparare i pasti. Le donne forniscono questo tipo di aiuto in misura maggiore rispetto agli uomini. Il 21% contro il 17%. Fra i 12 milioni i caregiver familiari che coabitano sono 4 milioni. Tra poco altre notizie e continuiamo con la musica, quella di Ermal Meta.

Altre notizie, non solo colpa di smartphone e social, stiamo parlando sempre meno, perdiamo 338 parole al giorno e forse anche un pezzo di noi. Uno studio internazionale condotto tra il 2005 e il 2019 rivela un crollo delle conversazioni, ordinare cibo, prenotare un ristorante, chiedere indicazioni, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi si fa in silenzio con un'app, ma gli smartphone non spiegano tutto. Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa, e a guardare la tendenza degli ultimi anni aveva ragione. Il tempo del silenzio sta perdendo il sopravvento. Abbiamo perso 338 parole al giorno e probabilmente è una stima che è anche ottimistica. A fotografare questo cambiamento è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Perspectives on Psychological Science, che ha analizzato l'evoluzione del linguaggio parlato tra il 2005 e il 2019. Tra poco parliamo di Roberto Bolle e si continua con la musica, con i successi, c'è Fra Quintale.

Il traguardo Roberto Bolle conquista la stella sulla Walk of Fame, un sogno diventato realtà. Per il danzatore una consacrazione internazionale, si tratta del 19° artista italiano celebrato sul celebre marciapiede di Los Angeles. Un nuovo riconoscimento internazionale consacra la carriera di Roberto Bolle. L'Étoile entrerà ufficialmente nella Hollywood Walk of Fame, il celebre marciapiede delle stelle di Los Angeles. Dopo essere stato selezionato dalla Camera di Commercio della città tra i 32 protagonisti della classe 2027, nella categoria Live Theater Live Performance, per il ballerino si tratta di uno dei traguardi più prestigiosi della sua lunga carriera artistica, una consacrazione che lo colloca tra le personalità dello spettacolo celebrate nel cuore di Hollywood. L'annuncio è arrivato da Los Angeles, dove ogni anno viene definita la nuova lista di artisti che riceveranno la stella sulla Walk of Fame. Roberto Bolle è stato inserito tra i premiati del 2027 nella selezione dedicata al teatro e alla performance dal vivo, un riconoscimento riservato alle figure che hanno dato un contributo significativo nel mondo dello spettacolo internazionale. Con il suo ingresso nella Walk of Fame, Roberto Bolle, l'Italia raggiunge quota 19 artisti celebrati sul marciapiede più famoso del mondo. Tra poco vi porto a Nurbello, in provincia di Oristano, e si continua con la musica, quella di Gianna Nannini.

America di Gianna Nannini con Marrakesh. Il caso a Norbello Oristano: ci si può ammalare di nuovo, dopo 4 anni torna un medico di base. Dopo la provocazione del sindaco che aveva imposto l'autoguarigione ai suoi compaesani, all'appello ha risposto una dottoressa di Bologna. Da 4 anni a Norbello, paesino di 1000 anime in provincia di Oristano, era in vigore l'autoguarigione. Nessun trucco, nessun sortileggio. Solo il provocatorio ordine imposto dal sindaco Matteo Manca ai propri compaesani. Dal 2022 orfani del medico di base. Ora però le cose sono destinate a cambiare, perché dopo l'ironico appello del primo cittadino, un dottore tornerà finalmente ad abitare l'ambulatorio medico. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco, sui propri canali social ha confermato l'arrivo della dottoressa Lucia Monari da Bologna, che a 64 anni ha deciso di cambiare vita, lasciando il caos della città per accettare una nuova sfida umana, prima che ancora professionale. In questa calda giornata di luglio arriva la notizia che tanti norbellesi aspettavano. Oggi possiamo finalmente dire che Norbello ha di nuovo il suo medico di medicina generale. Tra poco parliamo di Vivienne Pete Jolie e si continua con la musica, con i successi di questa calda estate 2026. Canto d'amore.

0: cose che non dovrei fare.
1: Vivienne Pitt Jolie segue i fratelli, anche lei vuole rinunciare al cognome del padre. L'udienza durante la quale verrà esaminata la richiesta della giovane è stata fissata per il 2 novembre 2026. La distanza tra Brad Pitt e alcuni dei suoi figli si allarga ancora. Vivienne Marceline Jolie Pitt, la figlia diciottenne dell'attore di Angelina Jolie, ha infatti chiesto ufficialmente di eliminare il cognome paterno seguendo una strada più intrapresa da altri fratelli. La richiesta è stata depositata presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e se accolta la giovane assumerà il nome di Vivienne Marceline Jolie. Secondo i documenti ottenuti della rivista People, Vivienne ha motivato la decisione con ragioni personali. L'udienza durante la quale verrà esaminata la domanda è stata fissata per il 2 novembre 2026. Vivienne, nata nel 2008 insieme al fratello gemello Knox Leon, è la più giovane dei sei figli della coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt. E si continua con la musica, arriva Malika Ayane.

Altre notizie: i luoghi che hanno fatto da set al Colossal di Christopher Nolan, The Odyssey, l'Odissea, campione di incassi al box office, da qualche giorno nelle sale è arrivato The Odyssey, l'Odissea, il Colossal del regista Christopher Nolan, interpretato da un cast stellare, Matt Damon e Anne Hathaway nei ruoli principali di Ulisse e Penelope, con Tom Holland, Telemaco, Zendaya, Athena, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron, Circe e Robert Pattinson. E questi sono

Altre notizie: avrebbe violato una legge sull'igiene. Corea del Sud, un dolce a base di formiche fa rischiare il carcere allo chef di un ristorante di lusso. Chiesto un anno di reclusione e una pesante multa per lo chef che avrebbe usato gli insetti per regalare una nota di acidità ai piatti. Il proprietario del ristorante e la società a cui lo stesso fa riferimento sono stati incriminati per violazione della legge nazionale sull'igiene alimentare. L'indagine è partita mesi fa, quando a catturare l'attenzione degli inquirenti sarebbero stati dei riferimenti a piatti a base di formiche in diversi post sui social media. In particolare, il posto d'onore del menù sarebbe stato ricoperto da un particolare sorbetto cui l'aggiunta di insetti illegali regalava un'ulteriore nota di acidula e rinfrescante. Quindi in Corea del Sud uno chef con 2 stelle Michelin è stato condannato a un anno di carcere per aver servito dei dolci guarniti con formiche, che tra l'altro non rientrano tra le specie di insetti autorizzate al consumo umano. Tra poco parliamo di Ornella Muti e Nike Rivelli, e si continua con la musica. Il nostro viaggio musicale, c'è Rocco Hunt. Dicono

Una scelta divisiva. Ornella Muti e Nike Rivelli chiedono la cittadinanza russa dopo anni di polemiche. Alla base della richiesta, spiegano, c'è il desiderio di sentirsi pienamente a casa e di riconnettersi con le radici familiari. Ornella Muti e sua figlia Nike Rivelli hanno deciso di compiere un passo importante che le lega ancora di più alle proprie origini. Le due hanno infatti presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa, una scelta annunciata dalla stessa Nike Rivelli in un'intervista rilasciata all'agenzia russa RIA Novosti. Alla base della richiesta, spiegano, c'è il desiderio di sentirsi pienamente a casa e di riconnettersi con le radici familiari, un tema che negli ultimi anni è stato spesso al centro delle loro dichiarazioni pubbliche. La nonna materna di Ornella Muti era originaria di San Pietroburgo e da lì emigrò con il marito in Estonia, dove nacque la madre dell'attrice, la scultrice Ilse Renate Kraus, morta a 91 anni a ottobre del 2020. Tra poco altre notizie e si continua con la musica, c'è Michele Bravi.

Notizie dal web, come riporta la Repubblica, la ricerca, quando un coniuge si ammala di demenza aumenta il rischio di anche per il partner. Uno studio mette in luce le conseguenze sociali della malattia. Quando la demenza colpisce un coniuge, il matrimonio si trasforma in un fattore di rischio biologico. Infatti, vivere accanto a un partner che sviluppa la demenza come l'Alzheimer fa impennare in modo drastico le probabilità di andare incontro allo stesso destino. A scoprirlo è uno studio condotto dal National Health Insurance Research Database di Taiwan, in cui i risultati sono stati pubblicati sulla rivista JAMA Network Open. I dati emersi dall'indagine mostrano che le mogli sposate con un uomo che sviluppa la demenza vanno incontro a un aumento di rischio di ammalarsi del 74% rispetto alle coetanee in cui il partner resta sano. Per i mariti che assistono a una moglie colpita dal declino cognitivo, un incremento del rischio è del 69%. Tra poco vi porto in Cina e si continua con il nostro viaggio musicale.

Nuova versione del 2026, Tiziano Ferro con Lazza. Niente mondiali, no problem. Cina, il torneo dei dentisti e degli insegnanti che fa impazzire milioni di tifosi. Nata in un piccolo paesino e ora diventata fenomeno nazionale, la Village Super League trasforma partite tra dilettanti in eventi seguitissimi. In Cina c'è un paradosso: mentre la nazionale maschile non gioca ai mondiali da oltre 20 anni, la passione per il calcio non sembra essersi affievolita, anzi a tenerla viva ci pensa un campionato fatto di studenti, medici, operai e impiegati che, finito il lavoro, giocano davanti a migliaia di spettatori. Si chiama Village Super League ed è diventato uno dei fenomeni più sorprendenti del paese. Questo torneo amatoriale è riuscito a conquistare un pubblico enorme grazie alla formula calcio, comunità e divertimento. Per molti tifosi questo è diventato l'unico modo per vivere davvero il calcio, allontanandosi dalle delusioni, dalle polemiche della nazionale e del campionato cinese finito ormai nell'ombra. Dalla Cina tra poco andiamo a Singapore e si continua con Antonio Maggio.

Le radici di Antonio Maggio con i Sun Sound System. Un collettivo di Singapore organizza corsi di parkour per insegnare a persone tra i 50 e i 70 anni a cadere in sicurezza e a ridurre il rischio di infortuni. Niente salti folli tra i tetti, il collettivo Movement Singapore ha trasformato la disciplina del parkour in uno strumento per l'invecchiamento attivo, creando corsi pensati per la fascia 50-70 anni. L'obiettivo è ridurre il rischio di infortuni domestici attraverso esercizi di equilibrio, mobilità e tecniche specifiche per attutire le cadute. I partecipanti affrontano percorsi urbani e ostacoli, dimostrando che non è mai troppo tardi per allenare agilità e forza. Secondo gli esperti, se è praticato con istruttori qualificati, questo tipo di allenamento migliora la condizione, la coordinazione e la fiducia nei propri movimenti, prevenendo una delle principali cause di lesioni tra gli over 65. Tra poco altre notizie dal web. Si continua con, a proposito di Singapore, lei appunto è di Singapore, Baby K.

più di 3 milioni di bagagli degli italiani smarriti o rubati nell'ultimo anno. L'indagine è commissionata da Facile.it e all'Istituto di Ricerca EMG. Tra gli italiani che vanno, tra gli italiani che hanno viaggiato in aereo nell'ultimo anno, oltre 3 milioni hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. E quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'Istituto di Ricerca EMG. Guardando nel dettaglio i risultati, oltre 2 milioni di viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea. A più di 786.000 vacanzieri, la valigia è stata consegnata in ritardo e a quasi 168.000 è stata rubata in aeroporto, ma senza responsabilità della compagnia aerea. Facile.it riporta che per tutelarsi da questo tipo di imprevisti sempre più italiani decidono di affidarsi alle assicurazioni, tanto è vero che tra chi ha sottoscritto una polizza viaggio più di 1 su 3, ovvero 1 milione di persone, ha incluso anche la copertura per lo smarrimento o il furto del bagaglio. Tra poco parliamo dei libri della settimana, tra poco anche uno sguardo sulla Formula 1, intanto arriva Businessman.

0: nuovo round di potenziali letture per le vacanze si affaccia quest'oggi nel nostro spazio dedicato con la giusta dose di mistero, condita anche da analisi di situazione di vita reale. È un weekend di fughe per i tanti che stanno partendo proprio in questi giorni e per i tanti che partiranno nelle prossime settimane, sfruttando il tempo a propria disposizione per godersi un po' di ferie del meritato relax. C'è quindi da fare i conti con lo spazio in valigia in cui far rientrare tutto il necessario, e per molti un angolino più o meno ampio destinato alle letture. Quindi magari vi trovate in vacanza e volete leggere dei libri, questi sono i migliori libri da leggere della settimana. Vi do qualche consiglio: tra Il segreto della cameriera, Una questione fin troppo familiare, Camere oscure e Nulla da invidiare. E nella compilation arriva anche lei, Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come a

0: abbiamo.
1: Mille bugie, il disco nuovo di Mietta per quest'estate 2026, il tormentone. Spazio per Amore è la novità di quest'estate di Elisa.

0: c'è la pubblicità, tra pochissimo arriva la canzone dell'estate di Nicolò Filippucci, Mantra.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

bel tappeto musicale che accompagna Mantra di Nicola Filippucci, il tormentone di questa estate 2026. E si continua con una bella cartolina in musica.

Il tormentone di Raff per quest'estate, Pazzi stupidi ragazzi, un brano diverso dal solito, un brano diverso rispetto a quello che ha portato a Sanremo. A Sanremo ha portato una ballad molto bella, quel disco, ma anche questa canzone ci piace. Abbiamo ritrovata qui nella playlist di Radio Galileo della domenica, Pazzi stupidi ragazzi di Raff, e si continua con un altro brano ritmato, un disco che parte da zero. 1, 2

Aggiornamento live sul Gran Premio di Formula 1 Hungaroring. Sono 70 i giri, ne hanno effettuati 57. Comanda Lando Norris, secondo Verstappen, terzo Hamilton, quarto Kimi Antonelli, quinto Leclerc. Tra poco altri aggiornamenti live sul Gran Premio d'Ungheria di questa domenica, e si continua con Levante.

Gianni Morandi in coppia con Alessandra Amoroso. E per questa estate 2026, per questa calda estate, Jovanotti ha tre dischi, tre tormentoni. Quindi questo brano l'ha scritto proprio lui, Jovanotti, per un regalo per il suo amico e collega Gianni Morandi, Hit Parade. Poi gli altri due brani di Jovanotti che ascolteremo tra un po', tra poco, sono DNA con Gabri Ponte e Buon Vento con Alfa. Quindi Jovanotti ha proposto tre brani per questa calda estate e tutti ottimi brani, tutti ottimi successi. E si continua con la musica, quella di Pier Davide Carone insieme alla sua attuale compagna Martina Tili.

0: la tua immagine che godi sotto il corpo di un altro. Tanto lo so che è così, tanto lo so che è così. E stringi forte qualche lenzuolo l'istante prima del tuo orgasmo nuovo. Ed io con chi mi consolo.
1: C'è questo video che è diventato virale, è un video molto simpatico perché Nino D'Angelo festeggia i 47 anni di matrimonio. Poi la sorpresa alla moglie, Anna Maria: mi vuoi sposare un'altra volta? Uno dei nostri anniversari oggi sono 47, è il video pubblicato sui social da Nino D'Angelo ieri il 25 luglio per celebrare una giornata importante. Lui sul balcone di casa insieme alla compagna di una vita, Anna Maria Gallo. Poi la sorpresa, si è inginocchiato di fronte a lei sorridente con un anello in mano: mi vuoi sposare di nuovo? Lei è incredula, i due si baciano e dice lei appunto ancora una volta sì, commossa. Un video che ha conquistato i fan, che hanno tra l'altro hanno commentato entusiasti il gesto romantico: siete stupendi, tantissimi auguri, si legge quindi in vari commenti. Quindi diciamo per sempre sì come Sal da Vinci, ma Nino D'Angelo lo ascoltiamo proprio ora con il tormentone in coppia con Rovazzi e Arisa.

Merck & Cremont sono dei DJ producer italiani con Serena Brancale insieme ai The Colors. E si continua fino alle 19:30 con i Tormentoni. C'è Paola Turci, Vita Mia. È una

Il primo estratto, un bellissimo brano pop rock per Paola Turci, si chiama Vita Mia, ma in queste ore ha fatto uscire anche Manchi, il secondo singolo uscito il 24 di luglio. L'album Amore a dismisura esce il 2 di ottobre per il grande ritorno di Paola Turci e si continua con Dolce Nera.

Si è concluso proprio in questi istanti il Gran Premio dell'Ungheria Hungaroring. Dopo 70 giri a vincere è Lando Norris. Lando Norris torna a ruggire in Ungheria, Antonelli rimonta, Ferrari giù dal podio. Quindi Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Hungaroring dopo 70 giri, secondo Verstappen, terzo Kimi Antonelli, quarto Leclerc, quinto Hamilton. E si continua con la musica, con i successi di Amélie.

Altre notizie dal web: verrà processato Napoli, torna a casa e si sdraia sul letto della ex moglie. Nonostante il divieto del giudice, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri, ora verrà processato per inottemperanza all'ordine del giudice. Trovato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Grosling, il turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como, si era tuffato dalla barca per aiutare il figlio in difficoltà e non è più riemerso. Tra poco una notizia che arriva da ultimo e tra poco anche gli album più venduti in Italia, c'è Settembre.

0: settembre con due settimane e noi proseguiamo con un altro tormentone, quello di Cioffi, cantante, speaker, influencer.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

tormentone con Noemi dal titolo Farfalle, ritornato Cioffi con Carmela. Questa canzone che ti entra in testa. E continuiamo con un cantante, un rapper che arriva da Napoli, Geolier, con

Notizia che riporta La Repubblica: arrestato il presunto complice di Abdul Balu, sospettato dall'attentato al Pride di Berlino di ieri sera. Il governo non si esclude un altro attacco. E si continua con il disco di Nartico.

Gianni Morandi di Nicolò Angelo Santi in arte nartico, la produzione c'è il maestro Francesco Morettini per questo tormentone di nartico, e si continua con Noemi insieme a Vito Salamanca.

0: fai questa sera.
1: Si chiama così il disco di Noemi, il tormentone di questa estate 2026, tra poco gli album più venduti in Italia, e continuiamo con Gaia.

La terra brucia ancora, incendio sul Gargano, turisti evacuati su barche della Guardia Costiera, fiamme anche sulla costa del Basso Molise. I roghi hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, a fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Un incendio di vaste proporzioni è divampato sul Gargano, nella zona rurale e periferica nel comune di Peschici, nel Foggiano, nei pressi di Baia di Manacora. Le fiamme hanno raggiunto le zone a ridosso del mare che bagna Peschici e Vieste, località molto frequentate durante l'estate. I turisti sono stati fatti evacuare dalle spiagge sulle imbarcazioni della Guardia Costiera. Al momento non risultano persone ferite né vittime. A fuoco un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Notizia che riporta TG.com, e si continua con una canzone estiva. Quando

Annalisa con Canzone Estiva, questo è il suo nuovo singolo. Nel videoclip del singolo Canzone Estiva, Annalisa, che tra l'altro il singolo uscito lo scorso 13 marzo, la cantante indossa in questo videoclip abiti da suora. Il look riprende direttamente il testo del brano Mi vuoi più suora o porno diva, in cui l'artista si sdoppia interpretando visivamente entrambe le figure in un gioco di contrasti tra sacro e profano. A proposito di suora, c'è un singolo che è uscito due giorni fa, venerdì, in tutte le radio e anche in tutte le piattaforme digitali, che ha a che fare con suora, ma questo, in questo caso il progetto si chiama Vite da Suore e Vita da Suore, e tra l'altro insieme a loro c'è anche Joe Squillo, quindi tra qualche minuto ascoltiamo anche questo tormentone dell'estate. Il singolo merita l'ascolto. E ora dobbiamo andare a vedere la classifica degli album più venduti in Italia della settimana, in cui in questa classifica della FIMI nella top 10 ci sono 8 album su 10 di artisti italiani. Allora, alla numero 10 troviamo in questa classifica Samurai J con Amatore. Alla 9 c'è G Mineiro con EOG. Alla 8 Ultimo con Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition. Alla 7 Brash con Mediterraneo dopo il mare. Alla 6 c'è Shiva con Vangelo. Alla 5 c'è la nuova entrata ed è la più alta. Troviamo il disco di Gracie Abrams con Daughter from Hell. Alla 4 Holly tutta vita sempre. Alla 3 c'è Gioliere con Tutto è possibile. Alla 2 tra l'altro pensate, in questa classifica della FIMI, classifica ufficiale, le numero di settimane in questa classifica sono 81 per The Beat Tirar Ma Foto, uscito lo scorso anno per Bad Bunny. E alla numero 1 stabile anche questa settimana troviamo Million Dollar Baby, il disco della vera Baddie Anna, numero 1.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Radio Galileo informa il tuo tempo.
6: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
7: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
8: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
6: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Ottricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra, un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Ottricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, ultimo porta a Tor Vergata al cinema, ultimo porta appunto al cinema tutto live a Tor Vergata. Il concerto dei record dal 4 luglio arriva in il concerto dei record del 4 luglio arriva in sala dal 22 al 30 settembre 2026. La data non è casuale, 22 settembre, giorno che dà il titolo a uno dei suoi brani più amati, l'anniversario della nascita di Ultimo Records. Nel film diretto da Giorgio Tessi, anche backstage e momenti privati nella notte dei 250.000, perché Tor Vergata è bella davvero. E dopo Romantica, il suo ultimo successo, arriva Fulminacci.

I successi di questa calda estate 2026, il sabato e la domenica pomeriggio, con i successi, con i tormentoni. E noi proseguiamo con una cantante italo-tedesca, Francesca Siano, in arte Francamente.

arte Kashmir con la K. Nel videoclip c'è mia cugina. In questo videoclip è molto carino, andate a vedere il video, andate a vedere il video, ma soprattutto andate ad ascoltare la canzone perché merita l'ascolto. Alziamo tutti quanti il volume. Quindi loro si trovano in Svizzera in questo videoclip, ma soprattutto nella vita attuale si trovano in Svizzera, Kashmir, con mia cugina appunto che fa parte di questo videoclip, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Chiudiamo così il pezzo di Kashmir, Luigi Maglione, classe 2000, l'unica che può cambiare l'atmosfera, cantante italo-svizzero, e nel videoclip appunto la ragazza che è presente nel video insieme al cantante è Beatrice. E continuiamo con il nostro viaggio musicale dopo questo bellissimo disco estivo, un altro tormentone sta per arrivare, quello di Bungaro.

Figaro insieme a Cesare Chiodo hanno firmato questo tormentone dell'estate, il brano si chiama Brisa Morena e si continua con un'altra coppia, Renga insieme a Ferreri.

Francesco Renga con Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, e noi continuiamo con la musica, quella delle Bambole di Pezza. Il secondo singolo estratto dall'album 5 si chiama Porno.

Altre notizie dal web, c'è l'inchiesta. Come riporta TGCom, c'è l'inchiesta che riguarda appunto la BBC, dice: il paese della dieta mediterranea ha un problema di obesità infantile. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune zone della Campania più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. Il mito della dieta mediterranea nasce in Italia negli anni 50, quando il fisiologo americano Ansel Keys con la moglie biochimica Margaret Keys studiò le comunità del sud e collegò le loro abitudini alimentari a tassi bassissimi di malattie cardiache. 70 anni dopo il nostro paese ha uno dei tassi di obesità infantile più alti d'Europa. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune aree della Campania più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. Un'inchiesta della BBC condotta tra Napoli e dintorni prova a scomporre le cause di questo paradosso. E si continua con Sveglia Ginevra. Sei quando...

La foto migliore, il disco di Sveglia Ginevra, e si continua con una cantante giovanissima emergente calabrese, scoperta e lanciata al grande pubblico e critica dal grandissimo artista, il grandissimo musicista De Mattia Bazar, ovvero Pierangelo Cassano, che nell'ultima edizione di Sanremo ho avuto modo di conoscere dal vivo di persona, questo grandissimo artista. Quindi un progetto di Pierangelo Cassano per Cecilia La Rosa.

più forte di te alla produzione ci sono loro, due grandissimi artisti, panorama musicale italiano, il progetto di Pierangelo Cassano, di Mattia Bazzar, e c'è anche lui che fa parte di Mattia Bazzar, Fabio Perversi. La voce della cantante calabrese giovanissima emergente Cecilia La Rosa, più forte di te, la sua nuova canzone, la sua nuova novità. E si continua con Elena Delia.

100 dischi in questa domenica pomeriggio, come ogni domenica, successi degli artisti italiani, le loro nuove canzoni, e tra poco arrivano anche brani nuovi tipo Saif, Mannarino. Rimanete qua fino alle 19:30, in arrivo per voi c'è Luque.

0: Melodrammatica di Luke. E noi ora ascoltiamo il disco di Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta insieme per la prima volta, e ora ascoltiamo anche il progetto di Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Dall'album Solito Cinema, il disco di Julie, il suo primo disco per il produttore Julie. In questo disco ci sono tantissime canzoni, come tantissimi sono i duetti. E questa è la loro nuova canzone in coppia, per la prima volta insieme, Julie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Non è l'ultima, ce ne sono tante altre da ascoltare insieme, ancora un'ora insieme con i tormentoni degli artisti italiani di questa estate 2026.

0: sembravi così sincera. Eri bravo a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a lasciare il segno.
1: Tormento insieme a Arcomi con Fredda come l'inferno, questa è la loro ultima canzone insieme. Dalle 14.30 fino alle 19.30, 5 ore insieme con i successi degli artisti italiani. Fredda e Palma.

0: Noi ora proseguiamo con Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Un'altra notizia dal web, c'è questo video che ha pubblicato sui social La Repubblica. Chiusi in gabbie piccole e sporche senza acqua, sequestrati 30 cani che erano detenuti in condizioni di degrado in un allevamento di Fiave in provincia di Trento. In arrivo per voi il disco dei The Colors, Rolling Stones.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Sagra del Buon Mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del Buon Mangiare.
4: Dici che

Si chiama Niente il successo, il tormentone di Lorenzo Lupo. Arriva anche Mannarino con il suo nuovo singolo uscito venerdì in tutte le radio. Si chiama Maradona.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ancora mezz'ora insieme, sono le ore 19 e siamo in diretta come ogni weekend. Arrivano loro West Cross con Fra Quintale.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Novità a Scarabocchi, in arrivo anche un altro brano nuovo, un duetto insieme due artisti che arrivano dalla Liguria, da Genova, Saif e Bresh.

L'album di Saif, un altro brano estratto, un altro successo con Bresh, un bel duetto. Parlar d'amore. E noi continuiamo con Angie e Signorina.

Angie con Signorina. Siamo arrivati al momento, è arrivato il momento di ascoltare questa bella novità molto interessante, questa novità di fine estate, di fine luglio. Vita da Suore è il duo social composto da Suor Paola e Suor Felicetta, che con ironia, leggerezza e un linguaggio vicino alla Gen Z porta il mondo delle suore nel panorama dei social. Tra sketch, musica e contenuti virali trasformano situazioni quotidiane in momenti di intrattenimento, conquistando milioni di view e una community in continua crescita. In coppia per la prima volta con Joe Squillo, ascoltiamo questa novità, Figli di Maria.

Novità molto interessante, si chiamano Vita da Suore con Joe Squillo, Figli di Maria, canzone uscita venerdì in tutte le radio, una bella single, un bel tormentone. Per la prima volta qui nella compilation, il progetto di Vita da Suore, arriva anche Profumo d'estate, il tormentone firmato Paolo Bell.

di Paolo Belli. In arrivo qui a Radio Galileo il progetto di due DJ producer che arrivano da Napoli, vivono in Germania da diversi anni e loro si fanno chiamare i Nugenea.

0: Inugenea. Massimo Di Lena e Lucio Aquilino, il progetto che arriva da Napoli, Inugenea, con questo nuovo singolo uscito in queste ore, si chiama Care, dall'album People of the Moon. Ancora qualche minuto insieme con la compilation fino alle 19:30.
1: Divertente.

Lei si chiama L.A., giovane cantante italo-svizzera. Dopo il successo con Franco 126 è ritornato con questo suo nuovo singolo. In arrivo altri dischi nuovi fino alle 19.30 insieme. Lei è Jasmine, in arte Jasley, una cantautrice italo-somala, classe 98, nata a Milano, e questo è il suo nuovo singolo dal titolo Ghetto Party, novità.

Un'altra nuova canzone in arrivo, lui è un giovanissimo artista, si chiama Cristiano Tatti, in arte Incubo. Ha costruito attorno alla sua musica uno spazio sicuro e autentico, dando vita a un percorso unico nel panorama indipendente italiano. Il suo album si chiama Se va male balliamo, è fuori ovunque, e lui appunto si fa chiamare Incubo. La novità è La bella vita.

0: Un'altra nuova canzone sta per arrivare qui nella compilation del weekend. Fino alle 19.30 c'è Primogenito novità.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

Novità per primogenito, si chiama Scusa Caterina, lui è un classe 2004, è un cantautore della periferia romana, il suo ultimo singolo si chiama Scusa Caterina, si trova all'interno del suo EP Affogare in acque amiche per primogenito. E nei prossimi giorni esce anche il disco di Napoleone, cantante campano, che appunto nel corso della sua carriera ha fatto ottime, ha pubblicato ottime canzoni, ottime tracce. E vi faccio ascoltare un 30 secondi di Cucù Marie. Cucù Marie è il prossimo singolo di Napoleone in uscita, quindi la settimana prossima lo ascoltiamo anche qui.

0: Cucumari, un 30 secondi del prossimo disco di Napoleone in uscita, quindi sicuramente la settimana prossima lo ascoltiamo qui per intero il disco. L'ultima notizia dal web per oggi: terminata la caccia all'uomo, attacco al Pride di Berlino, media, ucciso il presunto attentatore. Non è ancora chiaro se il giovane abbia agito da solo, avrebbe dovuto presentarsi a un appuntamento di consulenza per la radicalizzazione. Secondo le informazioni fornite dal quotidiano Bild, il presunto autore dell'attentato da Berlino, Abdul Balut, è morto. In base a quanto riporta il quotidiano tedesco, la polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto. Lui, Abdul Balut, sarebbe di origine libanese e, secondo il popolare quotidiano tedesco Bild, sarebbe un sostenitore dell'ISIS, motivo per cui, precisa il quotidiano Die Welt, il sospettato ricercato avrebbe dovuto presentarsi nella giornata del 27 luglio a un appuntamento di consulenza per la deradicalizzazione. In passato avrebbe cercato di raggiungere la Siria, ma era stato arrestato in Libano ed era già stato condannato per un piano contro lo Stato e da lì rinchiuso in un riformatorio da cui era uscito nel maggio scorso. Torno tra poco.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Musica, spettacoli, cantine e specialità gastronomiche. Vino Tricolando da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto ad Otricoli. Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e la cultura della nostra terra. Un evento magico che non dimenticherete. Vino Tricolando ad Otricoli dal 31 luglio al 2 agosto. Seguici sui nostri canali social e sul sito www.vinotricolando.it.
7: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
8: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
9: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com. Per farlo sapere a tutti.
0: 19:32 minuti, la compilation si chiude qua. Io vi auguro una buona serata, torno il prossimo weekend e poi nei prossimi giorni partirò anche per le vacanze, e comunque io la prossima settimana sono qui per sono qui a tenervi in compagnia con tante belle canzoni, con tanti successi, tanti tormentoni, come ogni weekend, il sabato e la domenica, e appunto torno sabato. Bye bye.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarevo voi politicamente, io voglio

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Ognuno pensa solo a se stesso, questa è la verità. Dici che sono cinico io, forse ti ho deluso.

perché mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: It's 4 minutes after 5 o'clock on a Wednesday afternoon, and here are the headlines.

Pietrarossi. Da 3 giorni scomparso da casa. L'ultima volta è stato visto vagare in un campo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire e tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rasserenata.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare.

Sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, e giuramento, no se puede in riva al mar.

tua pelle che d'ambra m'appare, se non fosse perché sei così.

fosse, perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.